0: Non sapevo come sarò.
1: Pansequito por Tango, a la guitarra Paco Cepero.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Tina Pavón, Guajiras, con la guitarra de Niño de Pura.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Tiento, el cante de Terremoto de Jerez con la guitarra de Manuel Morao.